0: 23:08. Ngaka to kwende ihali samakuva ni owani go. Ponoti.
1: Ya ponoti ponoti.
0: Ngaka ihali.
1: Lo ile li wakai hali radio ni go.
0: Wakani wakani ku ololo karero pizo rupa.
1: Olong ya ngi rumpe rukuma bale panini.
0: Ay ani mwe rawe ba.
1: Baki mwero zambesi ya mwole kweza.
0: Kuu, onipia saisa erie migo?
1: Tama, nopi, no mrika.
0: Ayo.
1: Ayo, no mrika pahi.
0: Nisina na Yohano?
1: Ah, mio kinisa niwe kipali, Antoni.
0: Ayo.
1: Ah.
0: Amuatani, ikove so uia.
1: Yo, iya, wakane, anantumane, ani muiwa ba.
0: Ayo. Alupana muhirupa munitakuli heke. Ciao ciao, non ci correla.
1: Ciao ciao.
0: 23:09. Numero predio a Gio Ferreira 206 andare.